0: Sei sotto delle querce nere. L'aria di dicembre è ferma. Qualcosa vibra. Quello che senti è il suono di un ensemble, che è più una costellazione di profonde connessioni piuttosto che una semplice raccolta di individui di talento. Questo denota un rapporto preesistente e un linguaggio musicale condiviso, elementi cruciali per il successo dell'improvvisazione in un ambiente dal vivo e non strutturato. Aja Monet apre un taccuino e ogni parola che legge è una goccia che invece che scendere sale. The water is rising. La sua voce è come acqua che ti arriva alle caviglie mentre ascolti. Poi Saul Williams prende la scena al minuto 5:38 con il racconto di un plotone d'esecuzione dove un soldato esita, abbassa l'arma ed è combattuto tra dovere e coscienza. Sotto la sua voce il surdo di Carlos Nino suona in poliritmia. Cosa meglio di una poliritmia può evocare l'esitazione? Il cuore che conta diversamente quando deve scegliere tra sparare e disobbedire. I've seen enough, ripete Williams, la storia che ritorna come un eco, che conferma, sì, hai visto abbastanza. I fiati di Washington e di Shaw si aprono come finestre su un'alluvione controllata. L'integrazione del live sampling e del sound design digitale in un ambiente improvvisato ed elettroacustico crea un ciclo di feedback dinamico dove la cattura e la manipolazione sonora in tempo reale diventano parte integrante del processo compositivo. Questo approccio trasforma gli strumenti di produzione tradizionali in strumenti performativi, creando un ecosistema elettroacustico dove i confini tra performance dal vivo, composizione e produzione sono fluidi ed interconnessi. Prendi un sassolino, scrivici sopra esitare, tienilo in un pugno mentre ascolti The Water is Rising, poi mettilo subito in tasca. Ogni volta che lo toccherai, ti renderai conto di quanto un piccolo gesto possa essere significativo. Un soldato che esita, un ascoltatore che sceglie un brano di 13 minuti invece di uno di 3.
1: The water is rising. In other words, the water is rising. In the relic of rain, insects gossip about us. The dull huffing puffing of islands, the hush money howl of advertisements, electoral politics of greed, godless truths on the mouths of mountains, an inauguration for the growling earth, words caught in a wayward wing, the rage of rivers dressed as comrades. I walk with the runaways. I walk with the runaways. In this there America. Tomorrow's towering, the thirst of a thousand yesterdays in our throats. The chokehold of change, the illiteracy of revolutionary lovers on topsy-turvy tongues, emerging from the flames of homeland insecurity. Still we move, still we move, we move, we move. All I know is dreamers drift through the threat of a door, an ambulance filled with books. In other words, the water is rising. The difference between looking and seeing. Crumbs of blood, a trail of tears. The only free people. The only free people are prisoners of war. Mapless, belonging nowhere. The faith of forgetting. In the waiting hours we go forward, a streetcar named surrender. Money. Money perishes in the face of the flood. enchanted by the question of existing at all. In other words, the water's rising. There's no such thing as home. Everywhere is fleeing. We are the eye of the storm. In the absence of those we love, we listen. If ever we cannot learn from loss what it must teach, we will lose even more. The gift of greater allegiances between us. In other words, the water is rising. Have you known longing to belong? How the arms of ache reach for new heights of the heart? I climb the freshwater rivers, stumbling rocks, stones, and branches. I tightroped across bamboo, chasing waterfalls. I sought what saw me. Every wound awakened my courage, beaming in the dusty sun of what shines. Be not fooled. There were showers, thunderous storms along the way. What we weather, we within. Us today, people of sun licked by all that glows, touched by the fingers of sky. Those of us who know how to open the ocean door, like a chest of treasure upon the beating hum. We who can smell the weather and taste the temperature of our sweat. We who tell the time of no time. The beauty of gestures, the ceremony of pain, the mirror of maroons. I walk with the runaways. We walk with the runaways. In other words, the water is rising.

C'è un serpente di suono che si forma, nota dopo nota. Il suo corpo scorre sotto le dita di Devin Grubbs e si insinua tra i silenzi in cerchi mai perfettamente uguali. Un oroboro acustico che non comincia e non finisce mai nello stesso identico punto, e ogni volta rinasce contemporaneamente trasformato ed uguale a se stesso. In lontananza, la batteria di Andrea Belfi, un tuono distante che fa vibrare i muri della stanza senza bussare, come nubi in avvicinamento. E no, non è un errore tecnico. Le percussioni sono intenzionalmente arretrate nel mix, come se fossero là, dietro l'orizzonte. Il ruolo di Belfi non è tanto quello di tenere un groove, è più quello di suonare lo spazio e di creare tensione, come se ci fosse una tempesta pronta ad irrompere ad ogni momento. A circa 1:28 entra una seconda chitarra distorta, lo-fi, dissonante. Il suono della batteria si arricchisce di frequenze metalliche. Il tempo della bufera viene scandito da Andrea Belfi anche sui piatti.

tutto sale, tutto si addensa, l'aria si tende, le dinamiche scendono ed improvvisamente ecco la tromba di Nate Woolley che si alza in volo, fende il cerchio, attraversa le infinite spirali tracciate dal serpente e le illumina dall'interno. Ti aspetti che tutto esploda e invece non fa altro che addensarsi finché le note di tromba non squarciano il rumore con il silenzio, e il silenzio comincia a farsi spazio, una serie di stacchi concitati, e quando la densità si ritira resta solo l'ombra del fulmine. Il serpente si morde la coda e il giro non ricomincia. Pensa a cosa nella tua vita senti girare in loop. Cos'è che non cambia mai e di cui vorresti interrompere il ciclo? Prendi un foglio e una matita. Mentre ascolti, disegna cerchi concentrici seguendo il loop della chitarra. Man mano che la tensione sale, calca più forte. Quando arriva la tromba di Woolley a squarciare il suono, cancella violentemente un punto al centro. È il silenzio che rompe il loop. Il bianco che cancella il buio.

0: l'uomo pagalan.
1: J'ai fab sans.
0: Comment le bêtis?

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
1: che c'è musica bellissima.

chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico e mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ai limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dose massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure, questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Marc Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare, registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

così. It's called technology.

Sonora G. It's called technology.

Scaramanzia.

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Berrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni

ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce, e invece no? E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

是别着喇叭的哑巴打了提着喇叭的喇叭一喇叭，还是

0: 到底儿，不吃葡萄倒吐，
1: 要到别来个喇嘛，
0: 不吐葡萄皮儿吃葡萄，
1: 打北边来了个喇嘛，
0: 不吐葡萄皮儿

0: waiting for this moment to arrive.
1: Ciao! Volevamo dirti che sei bellissima e stai ascoltando Radio Gwendoline.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Think about it.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

questo gioco di ruolo guidato da un master senza scrupoli, l'odio tra i popoli, i forti sui deboli, che sono abili a crearsi alibi indimostrabili, che accampano ragioni futili ma incontestabili, che negano tutti i diritti ai propri simili in nome di una giustizia propria degli uomini soltanto nella forma, non negli intenti. Sei grosso, ti rispetto, se no calci sui denti, diversi nell'aspetto, sia scritto in mille lingue, ma siamo libri di sangue, libri di sangue, volumi di storia futura, diversa cultura ma identica natura, inutile negarlo, questi sono i fatti, il prologo e l'epilogo è uguale per tutti, farabutti, politici corrotti, uomini dotti, mafiosi e poliziotti, non c'è spazio per nessuna distinzione, siamo tutti membri della stessa nazione, Zulu, quando un uomo è nudo e nessuno può dire se quest'uomo sia buono o cattivo, figurati se porta poi come si vesta, una bestia indifesa resta una bestia, chiamato a tutelare i diritti di chi? È successo come Rodney King, colpevole del crimine di essere nato nero nella buia capitale dell'impero del denaro, colpo su colpo, battuto come un polpo, legato, incappellato e trascinato per lo scalpo, documentato, l'hanno filmato, pagine d'odio scritte sul selciato, vergate col sangue di un uomo innocente e impotente, che con quei bastardi non c'entrava niente, ma cara gente, quotidianamente succede anche a Cagliari, ma non si sente, lentamente, inesorabilmente, la sabbia del tempo ricopre la mente, ogni giorno, ogni mese, ogni anno, in tutto il mondo, la violenza comanda le azioni, di uomini e nazioni, sesso, razza, religioni, non mancano occasioni per odiare, ma dobbiamo ricordare, che siamo libri di sangue, pagine, pagine, pagine di sentimenti, emozioni, decisioni, ripensamenti, fitte, pagine scritte, anime trafitte, dal dolore di sapere che c'è chi non vuol capire che fa male a sentirsi a vedersi diversi, costretti a incenare una farsa pervasa di questo universo di sole comparse, percorso dall'odio o fingersi perso, mi rifiuto ad accettare questa logica contorta di chi non vuole amare, ma vuole giudicare dalla copertina una persona, seduti in poltrona, individui come questi governano il mondo, lo sfondo si riempie di morte e sconforto e il rapporto si grida, inesorabilmente discendiamo la china, già lunga è la lista, gli ottusi, soprusi, ma più passa il tempo più crescono gli abusi, su donne umiliate dai capi d'aziende, sei brava c'è il posto, se no alzi le tende, su uomini nati lontano, troppo a sud per tendergli la mano, carcasse fumanti nei campi di sole, migliaia di gole gonfie di parole di dolore.

0: mi va, e non mi va, e non mi va, che patimo, lo sentito, lo del nuovo capitolo che stiamo per scrivere, forza capitolo, usiamo il cuore un po' meno le spranghe, perché se libri di sangue, libri di sangue, siamo libri di sangue, siamo fatti di sangue, perché Cagliari è un enorme libro di sangue, libri di sangue, siamo libri di sangue, noi siamo fatti di sangue, DJ Matai è un grande libro di sangue. Nasciamo nel sangue, moriamo nel sangue, risorgeremo dal sangue, libri di sangue.
1: Grazie Cagliari. Grazie Cagliari. A presto.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

vai va, ogni parola ombra, ombretta oscurità, la grande realtà.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono nato. Tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato. Nella parte del mondo in cui sono nato, in cui sono

I can't pay my rent. But then again, nobody I know really can.

¿Y si no estás jugando a perder?

Ça, tu sais qui les a faites? Sainte-Marie?

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Chica.

0: Yes. Siamo live.
1: Scintilla, ci siamo. Radio Gwen. Con un po' di problemi, ma ci siamo.

Benvenuti a tutti su Radio Gwen. Io sono Costa e sono qua a Lugano Scintilla Festival, Parco Ciani, Bosco Ciani. Con una serie di problemi tecnici, dopo vi spieghiamo anche il perché è abbastanza grave e non dipende da noi. Devo usare solo un giradischi però, a mo' di reggae style. Ci sono già le bancarelle di dischi qua, quindi venite a trovarci, siamo qua fino alle 21 e poi dalle 21 si balla proprio non stop, con Missy Saidi direttamente da Zurigo. Siete sempre su Radio Gwen, dopo potete anche portare i vostri vinili, ve li suoniamo, dopo chiacchieriamo un po' con i venditori che vedo che hanno portato un sacco di dischi, insomma ce n'è.

disco 3000, Yo Mamas, Sound Library Brazilian. Continuiamo con un po' di jazz finché non arriva qualcuno. Siamo al Bosco Ciani. In Pineta, giustamente. Ci siamo, vi aspettiamo qua. Ciani Live, mettilo tu, vi aspettiamo con i vostri dischi e poi facciamo una chiacchierata con i venditori di dischi.

Non strippate, perché si sente solo un canale, perché è colpa del nostro giradischi. Perché? Perché? Perché ce li hanno fregati stanotte, maledetti. Dopo facciamo un po' di chiarezza su questo argomento. Quindi non strippate, adesso torno sull'altro giradischi.

Prova, prova. Ciao ragazzi, sono Yelen. Oggi volevo semplicemente leggervi una poesia di Alfonsina Storni. Ho scelto la pagina 63. La pagina 63. Poso le mani sul mio cuore e le sento battere, disperato. Che vuoi? E mi risponde: fenderti il petto, mettere ali, bucare le pareti, attraversare le case, volare impazzito attraverso la città, incontrarlo, trapassargli il petto e unirmi al suo. La serata continua con il Vinyl Market al Boschetto Ciani, alla console Costa con Mettilo Tu.

Mentre ci sono qua i primi digger, vedo, i primi che stanno iniziando a comprare le chicche. Infatti venite presto perché sennò vi rubano tutto, no? Questa è la regola dei vinyl market, bisogna arrivare sempre sul pezzo, freschi, prima. Scusate, adesso vado a mettere un altro pezzo. Funky, Radio Gwen, yeah.

Continuiamo con il funky su Radio Gwen, perché ci sta sempre. Adesso vado nell'altro giradischi, quello con un po' di problemi, quindi spero che il volume sia adeguato.

Siamo andati e siamo poi tornati e ora ci siamo. Siamo live sulla radio, Radio Gwen. Ma siamo anche al Bosco Ciani, venite a trovarci, scintilla. Siamo appena partiti, ci sono i vinili, c'è il bar operativo, ci siamo, ci siamo. Tra poco faremo anche qualche bella chiacchiera con i venditori di dischi, perché sono mega curioso di sapere delle cose. Santana che ci sta sempre, sempre, sempre. Radio Gwen, siamo live, Lugano.

Ultimamente sono in fissa totale con un musicista che oggi vi voglio suonare, ovvero Nicola Conte. Giro veramente da tanto tempo, fa del super jazz ispirato alle sonorità brasiliane. Lui è italiano di Bari e qua con Gianluca Petrella ha fatto un ottimo 45 giri che vi suono tutto per voi su Radio Gwen.

Tommaso Cappellato alla batteria, e già potrei fermarmi qua. E poi Gianluca Petrella, come ho detto, e Nicola Conte, incredibile questo disco. Siamo sempre qua al Ciani e vi aspettiamo con i vostri dischi, che voglio assolutamente, non vedo l'ora di suonarli, ragazzi.

il maestro, il nostro mostro preferito, Giles Peterson alle produzioni. E mentre le prime sacche di dischi si riempiono, i primi dischi arrivano poi in console, fra un po' li mettiamo, facciamo un mettilo tu, siamo qua a aspettare del Bosco Ciani. Ti abbasso un po' e con un po' di jazz.

Che chitarroni, alla fine è punk anche questo, scusate. Siamo sempre live, Scintilla, Radio Gwen. Oltre ad essere arrivati un bel po' di DJ qua, compreso Mrs. Heidi che suonerà dopo di noi, dopo il Mettilo Tu. È anche arrivato il primo disco da mettere, ma devo aspettare un attimo.

Continuo con una chicchetta di Record Kids, che... Record Kids, vabbè, l'etichetta italiana che stampa funky, compreso quei pazzi, quei folli del calibro 35. E andiamo a star bene, con Record Kids.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

scoprono sempre delle incredibili cose questi ticket, è una bomba recuperata tutto. Siamo live sempre su Radio Gwen. E finalmente abbiamo il disco di un ospite che però non vuole rispondere alle nostre domande, giustamente non perché se la mena, diciamo così, ma perché lo intervisteremo mercoledì prossimo nelle nostre live che facciamo su Radio Gwen, quindi rimanete connessi. E però ci ha portato questo, ci ha portato questo disco che si chiama Banda Black Rio. Quindi questo ce lo offre Gianni, Liquid Records.

che bomba ci ha portato Gianni. Grande Gianni, grazie mille, che bomba è questo, non lo conoscevo. Super super giant. Direi di non abbassare il ritmo ma stare sul funk.

Mo, però c'ho un dubbio che mi assale. Cosa faccio? Riporto i Banda Black Trio al Gianni o me li porto a casa? Questo lo sapevo. Non è possibile questa. Grazie Gianni, che ogni tanto mi salvi da spendere tutti i soldi. Adesso metto Beat Bongo, che è un altro disco che mi ha venduto Gianni. La figata, la bellezza di questo disco è che non si trova online. L'ho cercato dappertutto per mettervelo in rotazione, niente, ho dovuto registrarlo da vinile, ma va bene così.

Beat Bongo, siamo sempre live da Radio Gwen. Siamo alla Scintilla Festival, comincia ad arrivare un po' di gente a scavare nelle casse di dischi. Che figata. Adesso passiamo a uno dei miei dischi brasiliani preferiti, è una ristampa Atmosphere Disco Punk. Da Paiura, grazie per la birra.

Per... noto con un po' di tristezza che mi stanno rubando tutti i dischi, perché c'è un bel po' di gente che sta comprando i dischi. Fra poco c'è Nikita che ci ha portato due disconi, sembravano fantastici dalle cover, non vedo l'ora di sentirli. Il nostro Nikita, un volontario di Radio Gwen. Adesso vado con Torino Violenta parte 2 del nostro amico DJ Fede, che abbiamo avuto live a Radio Gwen su Glass, quindi recuperatevi il DJ set pieno di chicche brasiliane. Grande Fede, Torino nel posto. DJ Fede e Cato.

0: Yeah. Grande Fede. Yes, loro sono DJ Fede e Cato, il chitarrista di Torino, con il DJ, appunto, che vi ripeto, ha suonato per noi a Glass in diretta dal Bar Indio di Stabio, in realtà, e ha fatto un set veramente, veramente importante, perché ha messo delle chicche brasiliane incredibili. Sì, fai partire pure. Stiamo cercando la traccia. Allora, abbiamo il primo Mettilo Tu. Eccoci qua, ci siamo quasi, dobbiamo cercarla questa canzone, ma ho visto, allora, prima di tutto una copertina fighissima, che io guardo prima questo, e già la fotografia spacca, e la seconda cosa che ho visto che mi sembra firmato, quindi ti chiederò poi se li hai beccati o l'hai comprato così, perché ultimamente li firmano anche, poi li mandano in giro, però è bello beccarli, no? Ciao.
1: Ciao, no, io sono Nikita di Senza Filtro e... in realtà l'ho fatto firmare ad un concerto. Loro sono Iva Eva, sono una band di Milano, tutti giovanissimi tra l'altro, 2005, più giovani di me, che è strano da dire. E, sono andato ad un loro concerto a Milano, al Magnolia, ad inizio di quest'anno, sarà stato inizio febbraio o fine gennaio, e erano tutti lì, mi sono fatto autografare il vinile e una scarpa.
0: Grande, raccontaci un po' che musica fanno, comunque non sono emergenti, nel senso, cioè, stanno iniziando a diventare grossi adesso, che tipo di gruppo è, che musica fa anche?
1: Fanno alt rock principalmente, oddio, io con le definizioni non ce la faccio mai, però secondo me, cioè, più o meno fanno alt rock, sono non proprio emergenti, però neanche troppo grandi, cos'è, un 30.000 ascoltatori su Spotify, hanno cominciato un po' di anni fa e questo è il loro primo EP in realtà. È da allora, tra l'altro, che sono tipo sempre in tournée. Io spero di andare a ribeccarli un giorno.
0: Beh, vuol dire che funzionano dal vivo, che è la roba più figa sicuramente per le band. Beh, allora direi di far partire questa traccia.

Grazie Nikita, che bomba ci hai portato. Acchiappa sogni era il pezzo. Adesso continuiamo con Jason Rabello, Summertime EP, un EP UK Jazz. Dopo magari continuiamo con qualcosa di

al Vendi Market di Venezia, quando sono stato ospite a suonare. Grazie a lei, grazie ancora. C'è un po' di jazz incredibile. Ho trovato queste bombe. Dopo dico ancora a Nikita di venire a mettere l'altro disco che ci aveva portato, perché è figo, spezza un po' le mie sonorità. Invece adesso volevo mettere la verità, che continuo a mettermi i miei DJ set. È il Michel Affair, che è una band incredibile, che ha risuonato tutti i pezzi del potente.

0: bello, disco come spiegavo prima un po' introvabile, nel senso dal vivo, cioè online non c'è nulla, però su vinile c'è, lo trovate. Campionatore, basso e batteria, figata. Ho convinto senza neanche troppe forze Nikita a portarci il suo secondo disco, figo, perché il primo ha proprio stravolto il sound, era molto un sound milanese, no? Ti sento bello fresco in questo periodo, ma mi piace perché è fuori dal canone radio, tra virgolette, ma è quello che piace, che spacca. E invece adesso cosa ci hai portato?
1: Allora, adesso ho portato un altro primo album d'esordio degli Yerevar Sofia, anche loro li ho visti in un live, li ho conosciuti in un concerto al Kulma. E anche qui stravolge completamente, perché loro fanno punk hardcore. Infatti al concerto, poi in quella saletta di minuscola del Kulma a giugno, faceva un caldo infernale, loro erano sostanzialmente nudi, e ad una certa il frontman, penso si chiami Adele, si è lanciato dalla batteria completamente sudato sulla folla, per poco non ammazzandosi, perché ovviamente è abbastanza scivoloso.
0: Cioè, questa è una roba mega Radio Gwen, è quello che si vedeva nei primi Gwen Festival. Erano queste scene qua. Che figata che ci sono ancora questi gruppi. E andiamo a ascoltarceli.

un altro disco che ci hanno portato. Una bellezza. Tango in the Night. Tra l'altro da chi supervisiona questo festival, quindi ci sta. Però dopo ci facciamo raccontare un po' dove l'ha preso, perché l'ha preso.

non so più dove è finita quella che ha portato questo disco. Le volevo chiedere delle cose, perché questo sound qua mi ricorda un po' lo stile di Sophie, che loro avevano portato a suonare sia al Baroops che al Casotto, se ve le ricordate. Comunque volevo chiedergli un po' di queste cose, quindi ricordatevi che chi ha messo questo disco organizzava delle serate fighe, oltre il Scintille Festival. Adesso continuiamo con un po' di jazz funk, siete sempre su Radio Gwen.

Yes, yes, qua si sta riempendo di scavatori di dischi, la cosa mi fa mega felice. Tra l'altro c'è un ragazzo che c'ha una borsa di un negozio di dischi incredibile. Dopo vieni qua, hai voglia di fare due parole? Sei stato in quel negozio lì? No, perché c'è anche a Londra una bomba incredibile. Dopo almeno fammi vedere cosa hai comprato, che sono mega curioso. Andiamo avanti con la musica, siamo su Radio Gwen e siamo a Scintilla. Mettilo tu.

canzone impreparata. C'è Doug che mi distraeva di un mixer leggendario che ha visto troppe serate, ma questa sera suonerà ancora, come si sa, dalle 21 siamo qua a Scintilla, questa è Radio Gwen.

0: Yes, yes. Attenzione, attenzione, ferma tutto, perché quando ho visto questo ragazzo qua, che so che ha un negozio dei dischi, ho detto no, aspetta, aspetta, gli devo assolutamente dare una mano. Fra l'altro lui espone qua, quindi questa sera potete chiedere a lui. Allora, tu mi hai regalato un momento magico, perché stavo tornando dalle vacanze, credo due anni fa, sì, se no tre, non no, due anni fa, e mia moglie mi dice: è uscito il nuovo disco di Pino Danjò, ascoltiamocelo. Parte... Guarda che si alza la pelle d'oro. No, è vero, man. È spaccato, hai fatto un lavoro incredibile. Soprattutto il primo pezzo, il testo, ovviamente la canzone, ma il testo è una roba fuori di testa. Ciao Kashmir.
1: Ciao a tutti ragazzi, lui mi sottovaluta sempre.
0: No, veramente, col cuore lo dico questa roba, ma spiegaci un po' come l'hai conosciuto, come è andata a lavorare col grande maestro.
1: Allora, è stato un colpo del destino, nel senso che l'ho conosciuto qua a Lugano, allo studio Foce, e io, come faccio con tutti gli artisti che amo la follia come Pino, mi presento sempre con una chiavetta ai concerti per far sentire le mie cose, avere la speranza di ricevere anche solo un feedback. In realtà questa chiavetta è stato il tramite poi per creare il legame meraviglioso che c'era, sia umano che professionale, perché poi tutto questo ha scandito il flusso creativo degli anni successivi insieme.
0: Figo, perché avete lavorato tanto insieme, no? Giusto?
1: Sì, abbiamo fatto due anni insieme dove lavoravamo a dei progetti nostri e poi anche a dei progetti miei che lui supervisionava, quindi è stata una scuola e poi è stata un'esperienza umanamente splendida, perché Pino, oltre ad essere un grande artista, era una persona di una umanità veramente fuori dal comune.
0: Io, secondo me, Non diventare come loro, che fra l'altro è rotazione su Radio Gwen, è un pezzo veramente, veramente incredibile. A cosa stai lavorando adesso? Visto che hai suonato alla Festa della Musica, anche stai suonando un po' in giro.
1: Sì, merito di Pino, quel pezzo era veramente una gemma e sono contento che sia stato pubblicato con lui. E adesso sto lavorando a un singolo che esce proprio prossimo venerdì, 17 luglio. Quindi rimanete connessi, ve lo giro anche su Radio Gwen, così lo facciamo ruotare.
0: Assolutamente, grazie Kashmir, grazie. Super, super, numero uno, super funky.
1: Grazie a voi tutti, troppo gentili, ciao.

0: finalmente è venuto qualcuno e mi ha dribblato, sei impossessato della console, per qualche disco, chi sei e perché sei impossessato di questa console?
1: Ciao, sono Francesca, c'ero anche ieri, sono la stessa Francesca e oggi ho fatto shopping al mercatino di vinili e niente, volevo sfoggiare questo shopping perché è un artista che mi piace davvero tantissimo con una canzone che per me è stupenda.
0: Hai fatto shopping, ma questo shopping com'è a livello di dischi? Cioè, compri tanto quando puoi, ho la casa piena, non so dove andare?
1: No, diciamo che allora, casa, per quanto riguarda la mia casa, sono abbastanza tranquilla, nel senso che non è da tanti anni che ho il giradischi, quindi piano piano colleziono, ma questa è un'ottima occasione, c'è un sacco di scelta e ottimo. E è una bella anche occasione per mettere ogni tanto un po' di musica che piace a ognuno.
0: Vabbè, grazie mille, quindi la console è tua e vedo già un classico sul piatto che secondo me riconoscerete subito.

0: Yes, grazie mille Francesca per la super selecta Mega Black, mi è piaciuta un sacco perché poi hai mischiato robe nuove appunto che hai appena comprato e vecchi classici che già avevi super super potenti. Allora, prossimo ragazzo che ci ha passato a trovarci in console, tutti mi dicevano, perché io sono un po' pigro e poi ho un lavoro che non mi permette tanto di uscire di sera, mi diceva, vai che ci sono i correnti calamo che spaccano, vai a vederli. Vai che ci siano i correnti. Ho capito, prima o poi troverò. Allora niente, vi ho invitato al Gwenstival perché sennò non riuscivo mai a vederli. E abbiamo qua un componente dei correnti calamo che mi ha portato dei dischi fighissimi. Uno, sono mega invidioso, dopo nascondilo, se no te lo rubo. Perché è di Alchemist. Alchemist è difficile da trovare perché lui ha questo metodo di vendere nei suoi pop-up e basta quasi. Quindi si è creato un suo ecosistema molto figo, però per noi che abitiamo a Lugano è difficile poi andare a beccarlo. C'è una selezione potentissima in arrivo, spiego un po' chi sei, cosa fai e perché hai comprato questi dischi che sono delle bombe.
1: Allora, ciao a tutti, sono Sbubi di Bubu di Bu di Bu, dei Correnti Calamo infatti. E ieri vi ho portato un po' di roots reggae, oggi vi porto un po' di duro hip hop di ogni tipo ed è un piacere. Io vabbè, li ho comprati in una vacanza mentre facevo il babysitter e li ho visti davanti a me e ho fatto vedere al bambino cosa avevamo davanti a noi. Non l'ha capito, ma crescerà e quando li rivedrà in giro, magari su Spotify, eventualmente quelle cose, si dirà ecco cosa avevo davanti. Quindi niente, come dicevo ieri, listen.

0: Select.
1: Lo sapevo che mi toccava il cuore questa roba. Che bombe una dietro l'altra. Allora, come vi abbiamo annunciato prima, adesso c'è un disco del buon Alchemist. Ma per andare in coda a dietro sto sound, c'è qualcosa di ticinese che sta uscendo. C'è un annuncio ticinese figo da fare.
2: Esattamente, volevo dire a tutte che il 30 maggio, alla festa di primavera, è uscito l'album dei Correnti Calam, l'ultimo album principalmente di Sbubi di Bubu di Bu di Bu. Lo trovate là, per chi è gualciani, lo sto indicando, guardate di là, c'è un flyer con su un codice QR, basta che lo scansionate, è là. Invece per chi è a casa, o in auto, o in qualsiasi altra situazione, lo trovate su Bandcamp, infatti. Ascoltatelo, è gratuito, fateci sapere come va. Ora, Earth Wishers, se si dice così. Yes, grazie Radio Gwen.

0: has their different ways what they use.
1: Mamma mia, che figata sto sound. Mercoledì, quando eravamo in diretta dallo studio di Chiasso, vi abbiamo presentato il nuovissimo disco di Alchemist, che è uscito in questi giorni, un EP, appunto, ripeto, mega corto, ma mamma mia, ci sono dentro dei pezzi pazzeschi. Vi abbiamo fatto ascoltare quello con Wesley Gunn, che per me era una legnata incredibile. Purtroppo ancora ce l'ho solo on digital, quindi niente, adesso cambiamo sound e andiamo un po' a esplorare altri suoni.

mega cool, perché Yelena ha chiesto se arrivava qualche segnale, no, divino, che ci faceva capire se pioveva o no. È arrivato un fulmine incredibile, ma noi siamo qua e suoniamo lo stesso. E vi aspettiamo, che aspettiamo tutta la sera, aspettiamo adesso, right now. Qua è coperto, suoniamo al coperto, aspettiamo tutto.

0: Yes. È passato a trovarci un altro personaggio noto per gli amici di Gwen, ovvero Moco. Bella Moco, come stai?
1: Tutto bene. Buonasera a tutti.
0: Grande Moco. Allora, volevo chiederti un po', visto che sei uno scavatore di musica nuova, urban e hip hop, no? Soprattutto nella zona Italia, forse Svizzera un po' meno, no? Più Italia. C'è qualcosa degno di nota negli ultimi mesi che dici questa roba spacca, questa roba diventerà?
1: Ma allora, non sono così tanto più dentro nel nuovo, perché fino a qualche anno fa sì, ero molto, molto un ricercatore in avanscoperta. Adesso diciamo che mi sono un po' fermato a quelli che al tempo erano nuovi, che però comunque non sono mai veramente emersi, riportati e andati comunque al grande pubblico, ecco. Ad esempio sto pensando tipo a un Johnny Marsiglia, che in realtà lui è da tantissimi anni che è fuori, o un Jack the Smoker ancora da prima, che gli ultimi dischi sono sempre tra le cose migliori dell'anno e non sempre arrivano al grande pubblico, ecco.
0: Diciamo che però tu ascolti musica da tanto tempo, soprattutto in questo genere hip hop. Cos'è che però deve fare? Cioè, perché adesso si esce e basta, no? Al venerdì metti fuori il singolo, poi c'è il disco e te lo ascolti. Però cos'è che deve fare un artista per te, Moco, che comunque sei anche molto attento a tutta la parte grafica, come abbiamo sempre detto, perché è il tuo mestiere e ci hai sempre dato tanto peso ai dischi. Cos'è che però nell'insieme deve colpire?
1: Allora, non riesco a risponderti con un esempio pratico, perché banalmente non l'ho visto, è proprio quello, cioè il fatto che io magari non abbia visto già qualcosa, ma è sempre magari un "ah, però quello riesco a capire un po' le ispirazioni", quando invece in realtà magari dall'avvento di nuove tecnologie comunque cominciavano subito ad esserci dei pionieri magari di quella tecnologia che già la spingevano al limite, ti facevano vedere qualcosa di nuovo, mentre invece magari adesso è sempre un po' più un "ah, ok, questa cosa mi ricorda quello, mi ricorda quell'altro", quindi la parte sicuramente più innovativa dell'innovazione, che non deve essere per forza dell'artista stesso, perché se uno fa le canzoni, fa la musica, può dedicarsi anche a quello, però affidarsi a qualcuno il cui gusto è qualcosa che tu ritieni pregiato o comunque che tu ritieni di livello anche per la tua musica, per essere accostato alla tua musica, quello sicuramente è una situazione vincente per entrambi.
0: Ci sta, grande Moco. Prima ho introdotto la selecta dei Correnti Calamo dicendo che appunto mille volte mi hanno detto vai a sentirli che spaccano, vai a sentirli che spaccano, e una di quelle volte eri tu comunque che ti sono piaciuti. Oltre loro, dimmi anche cosa ti è piaciuto del loro gruppo, e oltre loro c'è qualcun altro emergente che ti ha attirato?
1: Allora, io do moltissima importanza, per quanto è il mio gusto, a quello che vedo nell'esperienza live, ed è proprio quello che ho visto nel live dei Correnti Calamo. È comunque qualcosa che mi ha sorpreso nel momento in cui lo stavo vedendo, per quello c'era anche tutta una parte di fascino da parte mia che mi sorprende a livello musicale. Sicuramente non possiamo più dire che è tra le novità, perché è affermata più che mai, soprattutto per le nostre latitudini. L'ultimo disco di Elea prodotto, soprattutto le tracce prodotte da Dissemi, smuovono qualcosa di speciale che va un po' oltre al rap, anche se comunque non spetta a me dare un genere. E quindi sicuramente lei, che sta facendo un percorso incredibile, e al momento non ho altre news da darti, mi pare, ci penso.
0: No, sì, poi sono quelle domande che te ne perdi in via 20 e domani li recuperi. Ci sta assolutamente, però quelli che saltano ce ne sono comunque, è una bella scena. Qualcuno di nuovo sta arrivando o è già arrivato da tempo. E invece tu, Moco, cosa stai lavorando? Questa è la seconda volta che arrivi a un mettilo tu senza dischi da farci sentire, ma anche, non solo i tuoi ma anche di altri. No, ma tu cosa stai lavorando adesso?
1: Che allora la prossima volta porterò un disco, perché magari due volte che poi mi incastri, così magari. Allora, io sto lavorando a un disco con te, Nix, e Sciamano, TA Sound, e stiamo portando questi 4-5 pezzi con un determinato mood, quindi un EP molto circoscritto, però ha un mood ben preciso. E poi sto facendo un progetto solista con il chitarrista che ci accompagnò nel nostro percorso con la band.
0: Grande, lo salutiamo, ma lo lasciamo un po' in anonimo, ci sta.
1: Mi sono dimenticato di dire. mi ero semplicemente dimenticato di dire il nome. Salutiamo Tava, che gli voglio un gran bene, e ti dovrei chiamare più spesso.
0: Che Tava dei Belize, è un gran gruppo che a noi ci piace un sacco. Grande Mocco, cosa ne pensi dell'ultimo... Tra le cose nuove, giustamente Mocco mi dice, il disco dei Belize è sicuramente una roba super figa. Mi ha lasciato il vinile, tra l'altro, figo, super. Suona bene, speriamo di averlo presto a fargli qualche domanda anche a Radio Gwen, al buon Mattia Tavani, che li vogliamo bene. Cosa ne pensi? Ne abbiamo parlato prima dell'artwork, prima ne abbiamo parlato dei pezzi insieme ai Currenti Calamo del nuovo di Alchemist, quello figura.
1: Quello dove c'è la parte live con le scritte al neon. Veramente...
0: Quello, esatto, e quello registrato.
1: Ok. Beh, diciamo entrambi, ecco, entrambi mi sembra tipo... Do in mano il progetto 1 che ha una direzione artistica abbastanza chiara, lo so anche guidare e poi vado anche a livello immaginario in un punto, cioè a colpire un punto molto preciso. Soprattutto quello con le scritte al neon, trovo che sia un bellissimo modo di portare delle fotografie di un'esperienza live tradotte in un artwork, in una fronte retro del vinile, con questa scritta incredibile, cioè bellissima, e si sposa tutto veramente bene.
0: Ok, adesso dimmi un rapper o un gruppo a cui gli faresti la parte visiva, cioè la grafica e tutta la parte di se vuoi di comunicazione.
1: Mi faresti una...
0: Ok, questa va pensata, ok. Il live più figo che hai fatto con... forse tu hai suonato qualcosa da solo, ma più Big Bang Family. Qual è il ricordo più acceso, più vivo?
1: Allora, sicuramente... C'è tra le prime posizioni il Bordello della Sagra, perché abbiamo avuto l'onore di chiudere un po' la tradizione che per noi di Mendrisio è sempre stata il posto dove volevi suonare. Non ti interessava di nessun'altra data, volevi suonare al Bordel e siamo riusciti a farlo per due anni in realtà. E poi dopo ci siamo anche spostati nella prima parte sopra. Quella è stata sicuramente una grandissima soddisfazione, ma anche quando al Big Bang Block Party abbiamo fatto un pezzo con Soulcast durante il suo show, e forse anche gli ultimi, perché gli ultimi sono stati tutti molto belli come concerti.
0: Figo, anche questo bel ricordo. È difficile, ci può stare, ti passo il microfono.
1: Allora, sulla parte degli artisti, diciamo che mi piacerebbe se Evidence mi chiedesse di fargli una copertina, o anche Deleted People, ma più Evidence, perché vuol dire che si fiderebbe del mio gusto artistico e questo vorrebbe dire tantissimo. O, per stare lo stesso quantitativo di rispetto, ma più alle nostre latitudini, un Bassi Maestro. Questo tra l'altro è un invito e non deve essere per forza una cosa rap.
0: Esatto, perché lui naviga in mille sonorità. Bella Mocco, grazie mille, respect.
2: Grazie a voi.
0: Adesso metto un pezzo che è incredibile, perché l'ho comprato a Milano al Miami Festival e dopo tanti mesi ho scoperto che era in classe con me in un corso. DJ Row è un grande, Bologna nella casa. Yeah.

0: siamo sempre su Radio Gwen. Siamo agli sgoccioli perché fra un po' inizia Mrs. Heidi. E adesso Nikita è tornato per introdurvi altri pezzi.
1: Sono tornato in realtà per chiedere appunto di poter mettere sempre da Air War Sofia, quindi note un po' più hardcore, un po' più veloci, gli ultimi tre pezzi del loro ultimo album, Scuola Sofia, che sono copie di copie, Anything e comunque lo stesso.
0: E quindi vi lasciamo andare così questo disco, ultime tre tracce di questo super disco proposto da Nikita. Yeah!

L'ultima volta che ho pianto, che mi è sembrato uno sbaglio, che sono stato in ritardo, che mi hai chiamato bastardo. L'ultima volta che ho perso.

Grazie per la super selecta di Nikita di Radio Gwen. Io vi saluto e vi ringrazio tutti quelli che sono passati qua. Vi metto l'ultimo pezzo e dopo vi aspettiamo qua per.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale. Tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa. Tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello. Una ballata che cola miele velenoso. Fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi. Gli archi sospirano come fantasmi e il Bobby Compio malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello. Il bridge no metal cede come una diga di fango. Gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia palacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glenn Branca, non si fondono, collidono. La chitarra Drop D di Darrow taglia come una sega a nastro. Le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero, devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia, fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati, è l'unica che non potrà più mentire.

Yeah, oh my, it's safe. Okay, why not? I'm gonna make it safe.

chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico e mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ha limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dose massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Marc Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare.